per lei conclusa età. Conclusa, sì, sì, signora contessina, sì, sì, quest'angella sarà, via vada mia carina.

Sorella mia, che dite? Che dici tu, Lisietta? Con quella bocca stretta, per cosa stai tu là? Per cosa? Per cosa? Per cosa stai tu là? Che dici? Che dici? Via, via, che per te ancora tuo padre ha già pensato. Un altro titolato sua sposa ti farà, e stai col ciglio.

prepari, la festa si prepari, godete tutti quanti di mia felicità. Che saltino denari, che saltino denari, godete tutti quanti di mia felicità. Un matrimonio nobile, questo

bacia mia carina la mano al tuo papà, godete tutti quanti di mia felicità, di mia felicità.

segreto di importanza. È una cosa stravagante, vi farà strasecolare, vi farà strasecolare. Senza battere le ciglia,

0: ci consiglia se sposassi una sua figlia come mai l'ho da trattar?
1: Consiglier, son già stampato, ma che cesso di clemenza mi stia dunque sua eccellenza, bestia

sempre coi gelati, poi carrozze sei da me. Ti rispondo senza arcani, che noi siamo assai lontani, che noi siamo assai lontani. Io non uso far dei pranzi, mangio sempre degli avanzi, non m'accosto a gran signore, tratto sempre servitori, me ne va.

uomo mascherato. Ma è venuto il vero principe, ma strappata il fin la maschera. Io ritorno al mio mestiere, io ritorno al mio mestiere. Sondandi il cameriere. Sondandini il cameriere. Rifarle

0: Dico se in Giulia, dico soffronto, dico se in Giulia, dico soffronto, il vero principe mi darà conto, mi darà conto.
1: O non si incomodi, non farà niente, o non si incomodi, non farà niente, ma parta subito, in mattinette, in mattinette.
0: Non partirò.
1: Ne partirà.
0: Solo un parole.
1: Pronto bastone.
0: Ci rivedremo,
1: ci rivedremo.
0: Ci parleremo,
1: ci parleremo.
0: Ci vedremo,
1: ci rivedremo.
0: Ci parleremo,
1: ci parleremo.
0: Non partirò, non partirò.
1: Lei partirà, lei partirà.
0: Ci rivedremo,
2: ci rivedremo.
0: Ci parleremo,
1: ci parleremo. Pronto bastone, lei partirà. Pronto il bastone, lei partirà. Lei partirà, lei partirà. Lei partirà, lei partirà.
0: Non partirò, non partirò. Non partirò, non partirò. Tengo nel cerebro, tengo nel cerebro, un punto dal basso.
1: Povero diavolo,
0: il basso, basso, basso,
1: che tu sul basso, fumar lo fa.
0: Vostra eccellenza, abbia prudenza, se sul raso, cosa non è sta, mi sta per ricciare, ma di giugare, ma per guardarlo nella cella.
1: Povero diavolo, vostra eccellenza, abbia prudenza, se sul raso, cosa non è sta,